0: l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: No, non farmi arrabbiare la maestra, eh? A proposito, mica male la maestrina, eh? Di la verità, preferisci la maestra o Fabio Loren? E dai, cosa fai? Diventi rosso? Siamo uomini, no? Dobbiamo dirci tutto. È su, Allegro, dai. Bacetto.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080,
7: metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma Suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
2: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
3: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The Week's Compilation.
0: 10 ore del detop alla carta.
5: Pronti a scoprire chi sarà la nostra numero 1 oggi nell'appuntamento del 2 luglio 1982 di Week's Compilation? Allora rimanete incollati su 7080.it e ascoltate con noi le posizioni che ci separano dalla cima della classifica. Numero 10 oggi per i Queen con Body Language. Al numero 9 della Week's Compilation di 7080.it abbiamo invece Patrice Rushen, che ascoltiamo con Forget Me Not.

0: Forget Me Nots, Patrice Rushen, la nona posizione di oggi, 2 luglio 1982, è occupata da questa canzone. Apriamo così questo appuntamento di Weeks Compilation. Numero 8 invece per i Survivor con Eye of the Tiger, dalla colonna sonora di Rocky. Al numero 7 ci sono gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Saltiamo alla sesta posizione, dove abbiamo Billy Idol, che ascoltiamo con Hot in the City.
1: The Weeks Compilation.

in the City, questa era Billy Idol al sesto posto oggi 2 luglio 1982. Numero 5 per Deodato con Happy Hour. La quarta posizione della nostra Wix Compilation è occupata invece dalla Steve Miller Band, che andiamo subito ad ascoltare con Abra.

Don't You Want Me, gli Human League, terzi oggi 2 luglio 1982, terzi nella Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 2 ci sono i Rio Speedwagon con Keep the Fire Burning. E siamo giunti al momento di svelare la prima posizione anche di questa puntata di Wix Compilation, ma prima andiamo a rivedere tutta la classifica dalla decima alla seconda posizione. Body Language dei Queen è al numero 10, Patrice Rushen, numero 9, Forget Me Nots, Eye of the Tiger, i Survivor sono ottavi, Alan Parson Project, settimo posto per loro oggi con Eye in the Sky, Billy Idol è sesto con Hot in the City, Happy Hour, Deodato, occupa la quinta posizione, mentre al numero 4 abbiamo ascoltato la Steve Miller Band con Abracadabra. Human League, terzi con Don't You Want Me, li abbiamo appena ascoltati, mentre al numero 2 Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon. E al primo posto oggi, 2 luglio 1982, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo Ray Parker Jr., che ascoltiamo con

0: The Other Woman. Questo era Ray Parker Jr. sulle frequenze di 7080.it al numero 1 della Wix Compilation, appuntamento del 2 luglio 1982. Sulle note di questo brano di Ray Parker con i suoi radio ci diamo appuntamento a domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carta.
4: Signor Fusco, posso avere un anticipo?
5: Lunedì è giorno di paga.
4: Lo so che giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
5: E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a puttane.
4: No, ma che dici?
5: Passano il weekend a buttar via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì, ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buonasera da Massimiliano di Roma, a 7080 ti ricordo, vi ascolto da oggi pomeriggio, circa da un'oretta, grazie per la bella musica degli anni 70 e 80, grazie, buona serata.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Il tempo a volte sembra che non passi. È come una rondine che fa il nido sulla grondaia. Esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi.

0: DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci puoi giurare, amico.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale e robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Scusi, ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Oggi siamo in provincia di Milano, esattamente a Vigevano, perché c'è Grazia che ci ha mandato queste sue belle canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e soprattutto ha stilato questa sua bella classifica. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, inizia e questa è la numero 10.

0: lacrima sul viso il brano che abbiamo ascoltato di Bobby Solo. Al numero 9 Pupo con Su di noi, al numero 8 i Nuovi Angeli con Singapore. Andiamo nel 1980 perché c'è questa canzone di Alberto Camerini.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Serenella, la canzone di Alberto Camerini, è la numero 7 nella classifica di Grazia di Vigevano. Al numero 6 ha messo Rino Gaetano con Gianna. Al numero 5 Adriano Pappalardo, Voglio Lei.

Sono le scelte musicali di Grazia Di Vigevano, questa era la sua numero 5. Al numero 4 arriva Claudia Mori con anche Adriano Celentano, lo sentiremo in questa canzone che si intitola Non succederà più.

0: succederà più.
1: È stato inciso nel 1982 questo brano di Claudia Mori con la partecipazione anche di suo marito, quindi Adriano Celentano. Il pezzo si intitola Non succederà più e oggi è al numero 4. Numero 3, Toto Cutugno con L'Italiano. Al numero 2, Lucio Dalla.

0: Com'è profondo il mare, grande canzone di Lucio Dalla, oggi l'abbiamo trovata al numero 2. Grazie a Divigevano ha scelto di mettere al numero 1 questo brano.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo nel 1979, il Duomo di Notte, il titolo di questo brano di Alberto Fortis, che oggi abbiamo trovato al numero uno in questa classifica di Grazia. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato.
0: Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi.

0: team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
3: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: I mortacci tua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!
2: Terribili!
0: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allora, cos'è successo?
5: L'ho già detto e mi hai rotto la testa. Adesso me fregate più.
6: Io ti dico che qui, ai fermati, non si torce nemmeno un capello.
0: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77
12: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
13: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
15: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
14: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
15: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
16: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
17: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: Eri mai stata qui prima d'ora?
2: No.
1: Ma senti d'averlo fatto.
2: Perché dovrei?
1: Come se la tua vita non ti appartenesse. Io so che ti senti fuori posto.
2: Tu non mi conosci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Qualcuno dice se in caramelle lieti con essere 16 erbe. Come mai in pacchetto essere 9 caramelle? Sto stumpato film. 16 erbe tutte in una caramella. Ecco perché è così buona per gola. Lieticon tratta la gola con dolcezza.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70.

0: Radio90.it.
1: Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché, pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi, noi no.

0: gialla. 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dunque, starti a Merigo, tu domenica dove stavi?
4: Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
3: Tu, storti a Merigo, sempre alle prime comunioni vai, sei molto credente.
4: Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Loren, il delfino ci ha uniti.
3: Cosa?
2: Quello che voglio dire è che...
3: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
2: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
3: Ah.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: È per questo.
2: Mi dica il pensiero.
1: È per questo. Mandami. Non poco di soldi.
2: Per questo mandami un po' di soldi.
1: Perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera presente.
2: E poi?
1: E poi metteci li saluti, fondo.
3: Ma che saluti? A saluti!
1: Perché?
3: Ma che saluti a saluti? Vai via! Basta ma vai via!
1: Faccio,
3: e ringrazio di che non mi richiama mai perché mi serve! Vai!
1: E che è
3: Chiodo, fondo! Chiodo, stace! Ma fa perdere del tempo inutilmente!
4: Papà, le pizze sono pronte, dammi soldi!
3: E che soldi e soldi, che pizze e pizze! Mi è passato l'appetito, non voglio mangiare più! Vieni qua! Tieni, vai dal cavaliere e speriamo che anche oggi ci aiuti.
0: Alto gradimento.

0: Alza il volume della radio. Questo è Alto Gradimento.
1: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via. E di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

0: Oh, quello c'ha domani che parano due tre da carne. Sì, mi piace, mi smonta come una radiolina.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Guarda che io chiudo.
3: Chiudi e non rompe.
4: Aspetti, aspetti.
2: Dove andiamo?
4: Abbiamo un appuntamento col dentista.
2: A quest'ora?
4: Ah, perché i denti hanno un orario. Guardi questo poveraccio com'è ridotto, è proprio urgente.
5: Disperato. Questione di vita o di morte. Grazie. 300.000 volte, grazie.
6: Io quello se la chiappo gli staccate, gli stacco.
7: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Hey boomer,
2: io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.

0: Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Buongiorno, Franco da Cirié, Torino. Una delle canzoni che mi piacevano di più degli anni 70-80 era Transcendence di Carlos Santana, non la solita canzone, una bellissima canzone per me. Grazie a tutti voi, un abbraccio, ciao a tutti da Franco Cirié, Torino.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Non mi importa di vivere in un mondo di uomini fin tanto che posso esserci anch'io come donna.

0: Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.
3: 80-40, 30 minuti con...

0: 70.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Oh, ma dove stiamo andando?
3: Mo, in questa bella villa.
4: Va bene, ma di chi è questa bella villa?
2: Sono sega. Ora si entra e si vede. Ma danno una festa, come ci si entra?
5: Ma che sono problemi da zingari questi? In qualche modo si entra.
2: Entriamo, entriamo. Ehi, salve!
5: Mi scusi?
2: Sì?
5: Chi è? I padroni di casa.
2: Quei signori laggiù in fondo.
5: Ma quelli?
2: Accanto al camino.
5: Grazie.
6: Su, disinvolti, diamoci un colpo.
2: Sì, sì.
6: Sì, sì, disinvolti. Andiamo.
5: Buonasera. Eccoci qua.
7: Buonasera.
8: Buonasera. Grazie di essere venuti. Rossella, posso presentarti?
5: Presentarmi Rossella? Rossella, come va? Stupenda serata.
2: Melandri.
5: Ti trovo in grande forma.
8: Molto piacere.
5: Senti, scusa, posso presentarti l'architetto Melandri?
2: Molto lieto, signora.
5: Come dottor sta? Perozzi, giornalista.
2: I miei omaggi.
8: Sì, mi pare.
5: Conte Macetti.
2: Signora, ma super cazzo.
5: E il comandante Ricchi.
7: Piacere.
5: Eravamo alla NATO e temevamo di non poter venire, ma per fortuna ci siamo liberati ed eccoci qua.
7: Certo, certo, avete fatto molto bene. Ma tu li conosci? Chi sono?
8: Non ne ho la minima idea.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer.
2: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Grazie, Franci. Non c'è di che. Sai una cosa, andavi fortissimo sul palco.
6: Ho fatto una frana, ero così nervosa.
5: Oh, sei stata divina, davvero.
7: Ciao, Sandy.
5: Ciao, Rizzo, salve, Jen.
7: Abbiamo una sorpresa per te.
5: Una sorpresa?
6: Vedrai, vero, Rizzo?
5: Aspetta un momento solo, ti pettino un po' i capelli.
6: Ma dove andiamo?
5: Vuoi un po' di rossetto? Aspetta.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
12: 37 70 88 70 80.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, ma è del mestiere, no? Eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mo' vaffanculo.
3: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1984. Calano le produzioni cinematografiche, che cominciano a risentire della forte concorrenza dell'emittenza televisiva privata. Tra i film in sala si segnala Un ragazzo e una ragazza, con Jerry Calà, che si ripromette di diventare nel film il protagonista maschile della vita di Marina Suma.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Scorpacciata di vecchie glorie anni 60 per il Festival di Sanremo di quest'anno. A tornare sul palco ci sono infatti Iva Zanicchi, Riccardo Del Turco, Marisa Sannia, Albano, Bobby Solo e Patti Pravo.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti. Con questa copertina, il 4 giugno arriva nei negozi di dischi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, consacrazione del boss.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
0: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Potremmo anche divagare su un Illusion degli Imagination. Se me ne mettete una delle due, ha detto che una barista mi viene assieme. Yeah.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci sdraiavamo sui prati e tornavamo a casa regolarmente coi pantaloni sporchi d'erba.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1974. Pepper Anderson è la prima donna protagonista di una serie poliziesca. L'avvenenza di Angie Dickinson conquista anche l'Italia. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci emozionavamo per un bacio su una guancia.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Rieccoci amici del mare e dei pomeriggi infiniti. È il 1976 e il jukebox sulla spiaggia ci regala emozioni a tutto volume. You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sawyer, ritmo irresistibile per chi non riesce a stare fermo nemmeno un secondo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La pistola più veloce della luce, i giochi più belli del mondo, emozione, abilità, azione, supercomputer Sinclair.
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore a Londra, Zelensky, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale, Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i Diavoli Rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 1976, 2 luglio. Il Vietnam del Nord e del Sud si uniscono per formare la Repubblica Socialista del Vietnam.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Ma anche tu nell'aria. Suoniamo classici. È 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: E via con la sigla anche oggi, 2 luglio 1978, 100 lire fanno girare 3,45 giri nel jukebox e sono tre canzoni della classifica italiana. Oggi ascoltiamo la numero 8, la numero 4 e la numero 1. Allora, cosa principale? Moneta nel jukebox. Questa è la numero 8, Adriano Celentano.

0: Ti avrò, bella canzone che si è posizionata al numero 8 nella classifica italiana, la nostra classifica ovviamente, e il Jukebox adesso ci regala anche la posizione numero 4.
1: Jukebox, tre pezzi per

0: mare.
1: Da qualche settimana in classifica questa bella canzone di Francesco De Gregori dal titolo Generale, oggi al quarto posto. Siamo in jukebox, è il 2 luglio 1978. Ultima canzone, ve la suono subito, è anche la nuova numero 1.

0: Questa è la nuova numero uno, Umberto Tozzi, con questo singolo dal titolo Tu. Oggi è il 2 luglio 1978. Anche questi 10 minuti di jukebox sono arrivati al termine. Vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Questa è 7080.it.
1: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
1: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Info chiocciola ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao 7080.it, sono uno dei vostri fedelissimi, Robby di Correggio. Siete un po' un'oasi felice per me, perché anziché ascoltare le belle novità della musica di oggi, preferisco scoprire cose degli anni 70-80 che magari non conoscevo. Pensavo di sapere quasi tutto, ma da quando ci siete voi mi rendo conto che c'è tanta roba da scoprire.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno che tu non abbia la tua libertà.

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 2 luglio 1987. Siamo sempre qui, noi, davanti al nostro jukebox. Ci sono tre canzoni da scegliere e la scelta oggi è davvero difficile. Però noi cominciamo subito. Anzi, tu, Ale, cominci subito.
2: Grazie, Patti. Allora, comincio io e scelgo i Curiosity Kill the Cat. Oggi partiamo con questa, Misfit.

0: Misfit, i Curiosity, Kill the Cat nel nostro spazio Jukebox.
1: E restiamo sempre in Inghilterra con un disco però prodotto in America per Martin Fry e i suoi ABC. La canzone è When Smokey Sings.

0: Over, prima ancora gli ABC di When Smokey Sings.
1: E poi ancora i Curiosity Kill the Cat con Misfit. Jukebox torna domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1975.

0: Hey Boomer!
1: Bella, brother!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ragioniere, alla bersagliera!
3: Alla bersagliera!
2: Avanti!
4: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
11: 70 80.
10: Ogni giorno un nuovo ricordo.
11: Un nuovo ricordo.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
3: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
4: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
3: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
4: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
3: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle, il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: www.caffettiera.it.
1: Arriva, arriva la caffettiera con un pieno di aroma, con un pieno di caffè Bourbon.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
6: Info @planetmedia.it.
7: Volevo

0: 8080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siamo qui insieme a voi per giocare con tutti voi. Dai, giochiamo!
4: Arriva il gioco più buono del mondo! Lo sparo caramelle!
0: Questa è 7080.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
8: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e altre città ucraine, con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti. Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali. Medio Oriente, il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha, nonostante Teheran abbia denunciato violazioni dell'intesa da parte di Washington. Intanto le forze israeliane proseguono le operazioni in Libano, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio dopo il terribile sisma del 24 giugno. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata sotto l'edificio in cui lavorava. Ieri sera le squadre di soccorso si trovavano a meno di un metro da lui. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario è il Messico, che ha battuto l'Ecuador. Ma è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
4: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
3: Tipo che cosa?
4: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it
6: presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
1: Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Io credo nel popolo italiano e credo nella gioventù italiana. Non ti stupire. Io credo nel popolo italiano.
0: Questa è 7080.it.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Eccoci qua, vi ascolto dalla provincia di Belluno in digitale terrestre. Per me tra le canzoni più belle c'è Tunnel of Love dei Dire Straits. Troppi ricordi. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?

0: 9080.it.
1: Sono le 9 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È qui da tanto?
4: Sì.
3: Tanto tanto?
4: Sì.
3: Tanto tanto tantissimo?
4: Guardi, quando sono arrivato stavano portando via un tirannosauro.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Beh, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte d'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi con un bilancio di almeno 13 morti e 80 feriti. Le sue parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrò nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha. I colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Alla vigilia delle esequie dell'ex guida suprema iraniana, il presidente del Parlamento Ghalibaf assicura: vendicheremo il suo sangue. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Si lavora per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Squadre di soccorso da 7 paesi stanno lavorando instancabilmente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e effettuava cure senza abilitazione. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
5: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
6: Una produzione K-Vox.
7: Luglio 1977. L'estate entra nel vivo e le vetrine dei negozi di dischi si riempiono dei 45 giri che stanno accompagnando questa stagione. I Supertramp conquistano il pubblico con Give a Little Beat, un invito alla condivisione racchiuso in una melodia destinata a diventare un classico. Le Emotions fanno ballare con Best of My Love, uno dei brani soul e disco più amati del momento. Nelle discoteche il ritmo è affidato ai Didi Sound con Disco Bass, mentre gli Space affascinano con Magic Fly, un viaggio musicale dalle sonorità elettroniche e futuristiche che sta facendo parlare di sé in tutta Europa. A completare la vetrina c'è Gianni Bella con Io canto e tu, una delle canzoni italiane più apprezzate di questa estate, capace di conquistare il pubblico con la sua melodia immediata. 5-45 giri che fotografano perfettamente il luglio 1977 tra disco music, pop internazionale e grandi successi italiani. Questa è la musica di Milano vende musica.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Oh, ma ci staranno a piappi il culo questi?
4: No!
3: No! No. Mica mi sono tanta,
4: no, no, no, no.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. E vedendo la carne montana che stringo, allè, vengono tutti a mangiare con Gringo.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio video.
6: Questa è musica. Questa
5: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Non è vero che le cose arrivano perché le stai cercando. Le cose le stai cercando perché arrivano. Esistono indipendentemente di volta in volta e ti trovano cercante.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ricordatevi quello che avevo richiesto. Ciao.
2: Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

padre andavo a pia porchetta quando staccata al lavoro. Grazie, vi ascolto sempre. E un saluto speciale anche a mia figlia che ha messo la canzone Starman di David Bowie prima.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Ricco Bene, Salvatore di Castelpidardo.
2: Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto.
1: Mi ricordo i bei tempi qui, quando dovevo vedere questi film qui. Quando lavoravo non vedevo l'ora di finire il lavoro per andarmi a vedere Happy Days. È stata la mia adolescente del passato e sono stati

0: è 7080.it. 1980. Il film Laguna Blu lancia Brooke Shields, che però è stroncata dalla critica. Ma la pellicola incassa 58 milioni di dollari contro meno di 5 di costi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare La luce buona delle stelle di Eros Ramazzotti. Grazie.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, vi ascolto da Milano. Vorrei richiedere un brano che era nel Festival Bar del 76-77.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Invernizzi Invernizzina, un formaggio fresco, burroso, doppia panna. Piace a me, piace a voi, piace a tutti.
3: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi
11: c'è graccio.
9: Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebvriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Notte di raid russi su Kiev, sale a 13 il bilancio dei morti, 86 i feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrà nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Callas. Da mercoledì sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni, ancora vivo a una settimana dal terribile terremoto in Venezuela che ha provocato 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. L'uomo è intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per l'Emilia-Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Tennis, sarà un grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. I primi a scendere in campo alle 12 saranno Lorenzo Sonego e Tyra Grant, opposti rispettivamente a Diallo e Butkova. Nel pomeriggio Berrettini sul centrale affronta Fils, alle 17 Cobolli Duckworth. In serata spazio a Paolini che affronta Golubic. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È mezzanotte, ho mancato l'appuntamento.
5: È mezzanotte e un minuto, signor Buchmann. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
6: Grazie al cielo.
5: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
6: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
5: Un discorso per gli angeli.
6: Un discorso per gli angeli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: E al sabato la grande festa a Iazzone.
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Guarda, mi ricordo su questa canzone. Che ricordi? Devi viverla la musica.
7: Com'è?
8: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo è sospeso e la musica invece non si ferma mai. Il sole è già alto, luminoso, e l'aria ha qualcosa di frizzante, quasi elettrico. Cammino lungo la battigia e vedo una figura che sembra uscita da un videoclip. Look audace, sguardo magnetico, presenza scenica che non passa inosservata. È lui, inconfondibile, Pete Burns. Mi squadra con un sorriso ironico, come se sapesse già che qui non si può stare fermi. Fa un cenno e all'improvviso l'isola gira, letteralmente. Il ritmo parte, ipnotico, irresistibile. Qui a Neverland si balla anche sulla sabbia bollente. Alziamo il volume. Questa è You Spin Me Round Like a Record.
5: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino, lasciandomi alle spalle quell'energia travolgente. Il sentiero si fa più morbido, il vento più caldo, e nell'aria c'è un'eleganza tutta italiana, fatta di parole che scorrono come onde lente. Seduto su una sdraio, con lo sguardo furbo e rilassato, c'è un uomo che sembra conoscere ogni segreto del mare e anche dell'amore. È Franco Califano. Mi accoglie col suo inconfondibile stile, di quelli che raccontano storie senza bisogno di spiegarle. Lui accenna un ritmo con le dita e subito tutto prende forma, semplice e perfetto. Lasciamoci cullare da questa verità che sa di vita vissuta. Tutto il resto è noia.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste.

0: Il pomeriggio avanza, il cielo comincia a scaldarsi di colori più morbidi e la luce diventa dorata. Camminando verso una piccola insenatura, sento arrivare una vibrazione diversa, profonda, calda, universale. Appoggiato a una barca di legno, con uno sguardo pieno di anima e una calma che avvolge tutto, c'è una presenza che non ha bisogno di presentazioni. È Marvin Gaye. Qui a Neverland, la sua voce sembra ancora più grande, come se parlasse direttamente al cielo e al mare insieme. Ma attenzione, niente ombre, solo quella capacità unica di trasformare tutto in musica che unisce. Lasciamoci trasportare da questa onda senza tempo. What's going on?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si riempie di riflessi caldi e leggeri. Le onde rallentano, il vento si fa più dolce, ma la musica resta. Sempre. È giunto il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1976 e Don't Go Breaking My Heart con Elton John e Kiki Dee, un duetto travolgente che fa cantare tutti sotto l'ombrellone.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Sai che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: 8080.it.
1: Sono le 11:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani, perché allora, signore, non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto. Quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così. Quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa come voi.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Gioca cauto. E vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alta commissaria dell'Unione Europea, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio IX, i Lefebvriani, dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
5: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
4: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action,
6: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ecco, perché tu non mi illustri un po' come si svolge la tua esistenza, la tua vita all'interno di questa comunità? Non so, è così che la chiamate, non lo so. Che cos'è per caso? Uno di quei movimenti che fanno capo a quei sacerdoti che ad Assisi hanno...
1: No, guarda che tra noi e loro c'è una differenza, da così a così.
2: Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, te la sette, la tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei?
0: Mai massone, Mario.
2: Vabbè, va, guarda, parla, racconta.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ciao, sono Adriano e mi ricordo benissimo il primo bacio. Ero in discoteca con degli amici, ero ancora un ragazzino, avrò avuto 15 anni e una bellissima ragazza con i capelli scuri, l'avevo conosciuta così. Per me questa ragazza sarà indimenticabile perché è stato il mio primo bacio. Dato che io adesso ho 60 anni, è stato il mio primo bacio con questa bellissima ragazza. Non l'ho più rivista, però è stato un bellissimo ricordo.
3: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con il giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto spot di Carosello. Alle prime luci dell'alba in una Roma deserta, un garzone di panetteria canta a squarciagola i più grandi successi del repertorio italiano. È il soggetto di Le canzoni alla Gigitto, spot della genovese Saiva, andati in onda con successo a Carosello dal 1972, facendo divenire il personaggio fra i più celebri del decennio nella nota trasmissione televisiva.
4: Il prego non mi dire che lei non è per me, non darmi un dispiacere adesso che io l'amo.
3: Protagonista delle canzoni alla Gigitto era l'attore Ninetto Davoli, di origini calabresi, cresciuto nella baraccopoli di Borghetto Prenestino a Roma. Scoperto da Pierpaolo Pasolini, iniziò con il regista bolognese un lungo sodalizio artistico. Girò con Pasolini 9 film, fra cui Uccellacci e Uccellini del 1966, assieme a Totò. Davoli recitò poi in numerose pellicole di Sergio Citti e con altri registi di fama come Eugenio Cappuccio.
5: Quanto è bella lei! Tu, mamma, non lo sai.
0: MCL, divisione economico-fiscale. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Nelle canzoni alla Gigitto, protagonista era il garzone di panetteria che una volta si recava in bicicletta, adesso si usano i furgoni, nei negozi di zona a distribuire il pane appena sfornato. Noti proprietari di forni hanno iniziato da giovani con questo umile mestiere prima di intraprendere la carriera imprenditoriale. Il garzone era famoso per la buona conoscenza delle canzoni italiane più famose. Il Carosello Premium Saiba andò in onda dal 1972 al 1976.
6: Dal vostro fornaio c'è il nuovo pane, Crackers Premium Saiba.
3: Ideato dall'agenzia McCann Erickson, fu realizzato dalla casa di produzione RPA. Le canzoni che Gigitto cantava a squarciagola nello spot, non sempre intonato, sono alcuni dei più grandi successi italiani. Nel Carosello 1972, La bambola di Patti Pravo; nel 1973, Quanto è bella lei di Gianni Nazzaro; nel 1975 fu La volta di mamma di Beniamino Gigli; mentre nel 1976 di Fili d'oro di Claudio Villa.
6: In ogni cracker premium c'è tutto il sapore, c'è l'anima del pane. E nel nuovo pacco corazzato ce ne sono tantissimi, più di 60. Li trovate avvolti in pacchetti sigillati per mantenerli fragranti come appena usciti dal forno. Crackers Premium, dalla Saiva, il vostro grande fornaio.
4: Quanto è bella lei!
3: La voce che concludeva lo spot delle canzoni alla Gigitto era di Giuseppe Peppino Rinaldi, uno dei padri del doppiaggio italiano, con numerosi attori famosi in portafoglio, fra cui Paul Newman e Marlon Brando.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Hey Boomer!
7: Veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: Mi manca la parola.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
8: Eccoci, è il momento di tre bombe musicali direttamente dall'estate del 1986, quelle che facevano ballare tutti davanti ai jukebox con un ghiacciolo in mano e il cuore leggero. Questo brano era il sottofondo ideale per i pomeriggi pigri in spiaggia. Con il suo ritmo dolce e malinconico, sembrava scritto apposta per guardare il mare e pensare all'amore.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Aug, Riello!
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alta commissaria dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino replica: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X e Lefebvriani. Dopo le consacrazioni episcopali di ieri, saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero della volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi 2 figli di 5 e 10 anni lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63% e il tasso di inattività sale al 33,6%. La disoccupazione scende al 5%. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: Hey Boomer.
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi siamo a Rockun, queste scelte musicali che ha fatto Alessandro. Ho qui davanti la sua classifica, inizia con al numero 10 Umberto Tozzi con Gloria, al numero 9 Vasco Rossi con Vado al Massimo.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Esce il 13 aprile del 1982 questo pezzo di Vasco Rossi, Vado al massimo. Oggi al numero 9, al numero 8 il gruppo italiano con Anni Ruggenti.

0: le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana di Alessandro Di Rò. Andiamo avanti con la sua classifica. Ivan Cattani, Una zebra a Pua, al numero 7. Al numero 6 Gianni Morandi, Lucio Dalla con Dimmi Dimmi. Riccardo Fogli con Malinconia al numero 5.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Andiamo a vedere anche un'altra posizione in questa classifica, la numero 4, dove ci sono i Decibel con Contessa. Al numero 3 arriva L'ufficio delle cose perdute, brano del 1988 di Gino Paoli. Nella

Questa è la classifica che ci ha mandato Alessandro Dirò. Questa è la sua numero 3, Gino Paoli con L'ufficio delle cose perdute. Troviamo di nuovo Umberto Tozzi in classifica. Dopo averlo messo alla numero 10 con Gloria, c'è anche al numero 2 con Nell'aria c'è.

0: Deve essere un grande fan di Umberto Tozzi, Alessandro, perché dopo averlo messo al numero 10 all'inizio della sua classifica, ha scelto di metterlo con questa canzone, Nell'aria c'è, al numero 2. Ascoltiamo anche la sua numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: qui siamo nel 1978 con Amico, questa canzone di Renato Zero che Alessandro Di Rò ha messo al numero uno. Io sono arrivato anche oggi alla fine di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando sono andavo da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva: dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no?
4: Tu te li prendi dopo da solo perché ho già un casino io.
3: I panini sono quelli là in cima. Mi do un cheeseburger, chicken, burger, fish, quick, round. La signora mi dice: ketchup.
4: Che cazzo, sono, me ne dia due, poi vediamo.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
9: Allora, il titolo del pezzo è Let's Get Together, Detroit Emeralds, e chiamo da Genova, mi chiamo Armando, mi ricorda i miei tempi da giovane, in discoteca al Vanilli, bel periodo. Grazie, ciao a tutti.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
11: Pronti a scoprire chi sarà la nostra numero 1 oggi nell'appuntamento del 2 luglio 1982 di Weeks Compilation? Allora rimanete incollati su 7080.it e ascoltate con noi le posizioni che ci separano dalla cima della classifica. Numero 10 oggi per i Queen con Body Language. Al numero 9 della Weeks Compilation di 7080.it abbiamo invece Patrice Rushen, che ascoltiamo con Forget Me Nots.

0: Knots, Patrice Rushen, la nona posizione di oggi, 2 luglio 1982, è occupata da questa canzone. Apriamo così questo appuntamento di Weeks Compilation. Numero 8 invece per i Survivor con Eye of the Tiger, dalla colonna sonora di Rocky. Al numero 7 ci sono gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Saltiamo alla sesta posizione, dove abbiamo Billy Idol, che ascoltiamo con Hot in the City.
1: The Weeks Compilation.

in the City, questa era Billy Idol al sesto posto oggi 2 luglio 1982. Numero 5 per Deodato con Happy Hour. La quarta posizione della nostra Wix Compilation è occupata invece dalla Steve Miller Band, che andiamo subito ad ascoltare con Abracadabra.

0: Miller Band al quarto posto oggi, 2 luglio 1982. Terza posizione per gli Human League che abbiamo in classifica con questo super singolo, Don't You Want Me.
1: The Weeks Compilation.

Don't You Want Me di Human League, terzi oggi 2 luglio 1982, terzi nella Weeks Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 2 ci sono i Rio Speedwagon con Keep the Fire Burning. E siamo giunti al momento di svelare la prima posizione anche di questa puntata di Weeks Compilation, ma prima andiamo a rivedere tutta la classifica dalla decima alla seconda posizione. Body Language dei Queen è al numero 10, Patrice Rushen numero 9, Forget Me Nots, Eye of the Tiger, i Survivor sono ottavi, Alan Parsons Project, settimo posto per loro oggi con Eye in the Sky, Billy Idol è sesto con Hot in the City, Happy Hour, Deodato, occupa la quinta posizione, mentre al numero 4 abbiamo ascoltato la Steve Miller Band con Abracadabra. Human League, terzi con Don't You Want Me, li abbiamo appena ascoltati, mentre al numero 2 Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon. E al primo posto oggi, 2 luglio 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Ray Parker Jr., che ascoltiamo con

0: The Other Woman. Questo era Ray Parker Jr. sulle frequenze di 7080.it al numero 1 della Wix Compilation, appuntamento del 2 luglio 1982. Sulle note di questo brano di Ray Parker con i suoi radio ci diamo appuntamento a domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: Basta, basta con sti bidi bidi bidi. Avete tutti i sacri cugliuna.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita, e se mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna italiana di 34 anni è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Mi ha aggredito e mi sono difesa, alle parole della donna. Inferno di fuoco nella notte su Kiev, sale a 18 il bilancio dei morti, diversi feriti. L'alta rappresentante europea della politica estera Callas avverte: oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino non arretra, aumenteremo la pressione sull'Ucraina. La procura tedesca accusa intanto Kiev del sabotaggio di Nord Stream. Le Lefebvriani scomunicati dalla Chiesa dopo le ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa, scomunica per i consacranti così come per i neovescovi. La stessa sorte toccherà tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ignorando la volontà e le parole di Leone XIV. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Ma il caldo tornerà nel weekend. Calcio: si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti le ultime a passare il turno. Oggi torna in campo la Spagna, che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma a 1:00. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Signori, la vostra storia è inconcepibile. Perché non la smettete e cercate di collaborare?
6: Ma è quello che stiamo facendo.
7: Signora, invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
6: Pronti, volenterosi
7: e capaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Mia figlia, ho speso un sacco di quattrini da giovane per portarla quando era piccolina a fare tutti i saggi. Vi ricordate? Perché il vero papà deve andare a tutti gli appuntamenti della bambina quando ha 5-6 anni a fare il saggio di danza. 1000 euro l'iscrizione. Danza. E tutti. Brava! E che cazzo brava, non sai fare niente. Pianoforte, l'anno dopo pianoforte! Pianoforte, non c'è una nota! Tutti i genitori, 6 ore! Con la bava così. Tocca a Rachele! Nina, bravissima! Altri 1000 euro!
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao, sono Eugenio, chiamo da Novara, vi vedo in televisione, canale 93, e vorrei ascoltare Cicchettica degli Ava, che mi ricorda quando io avevo la discoteca. Grazie.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: The New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: New Wave Collection, nuovo appuntamento oggi con una band scoperta da Sting dei Police e Big Splash, I Don't Believe a Word, A Certain Ratio con Shake Up, gli Art of Noise di Trevor Horn con Moments in Love, gli Associates di Billy McKenzie con Party Fierce 2, dalla Scozia Big Country con Chance e ancora Black Monge con Living on the Ceiling.

0: Cinzia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Pulling on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer,
3: non prenda iniziative, nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 14:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vogliamo rimettere insieme la vecchia barba.
4: Ma sei pazzo? Lascia perdere.
3: Siamo in missione per conto di Dio.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita in carcere. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale, Vitali Glitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas, la replica del Cremlino. Continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino. Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza un pactum sceleris per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore, ma solo a Bandecchi verrebbe contestato il reato di corruzione. Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non può parlare un po' più chiaro?
4: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto. È come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
3: E come?
5: Non stanno a sentire.
4: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dave.
3: E perché dovrei rischiare per lei?
4: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
3: Ma non l'ho chiuso.
4: Non ancora.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it.
1: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco.
6: Italo Disco.
1: Perché Italians do it better.

Flirts, Silver Pozzoli, Tom Hooker, Valerie Dor. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: Ascolta.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Questo il clima arroventato per tre uomini d'eccezione. Tony, la sua sfera d'acciaio non perdona. Brad, dal karate entusiasmante. Nick, due molle a stantuffo al posto delle gambe. I fantastici tre Superman.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao 7080.it, siete grandi! Marco da Cinisello.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Quando mi è stato chiesto di un'arma in grado di contrastare il potere della bomba atomica, ho suggerito la meglio di tutte, la pace.

0: sono successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve a tutti, sono Mino Bruno da Bitritto in provincia di Bari. Vi ascolto sull'applicazione vostra bellissima e stupenda e vi ricordo che nel 79 pochi bambini e pochi ragazzi abbiamo creato un'emittente privata piccolissima, fatta da noi, creata da noi e ha avuto un grandissimo successo negli anni a venire. Uno dei programmi da me trasmessi era Top 20 USA, 20 dischi più ballati in discoteca in quegli anni. La sigla iniziale e sigla finale, Testa e Coda, erano molto importanti per me e sono ancora molto importanti. Loro erano i Firefly, la canzone era My Desire. Ciao a tutti, vorrei riascoltarla con piacere.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Per cortesia, se potreste mettere su Limelight di Alan Parsons Project, ricordo la mia gioventù quando andavo a ballare la musica afro. Grazie mille, ciao a tutti, ciao.

0: Tempo con noi.
1: Ciao, sono Fabio da Varese. Il telefilm che guardavo ai tempi quando ero ragazzino erano Hazard, il generale Lee, e Kit, la famosa macchina nera, supercar.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che vivevamo con ansia il giorno della foto di classe.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, vorrei ascoltare la bellissima canzone di George Michael, Careless Whisper. Grazie, ciao ciao.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Una canzone che volete voi, Massimo 80.

0: Hey Boomer!
1: E allora sei un vigliacco!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma porca di una puttana!
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: E in questa estate, in 1977, arrivano lei e lui, un'esplosione di futuro. Il beat elettronico firmato Giorgio Moroder cambiava le regole del gioco. Un pezzo storico, rivoluzionario, sexy.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le formazioni sono sempre molto ridotte. Per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Chiudiamo con il tennis. Tyra Grant esce di scena al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Maria Buscova, che ha vinto per 7-5-6-3. Non prima delle 17.30 invece toccherà a Paolini contro Golubic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È il vostro primo salto, giusto?
6: Sì.
5: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
7: Non portare né lasciare nulla.
5: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura. Chiaro? I cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: comincia il giudizio universale. Sarete sottoposti al giudizio mio e di Pietro. A queste parole Silvio Berlusconi, cazzo, c'è Di Pietro anche di qua. Che cazzo, non me ne libero più.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il primo disco che acquistai fu The Best Of del Earth, Wind and Fire, rigorosamente vinile forever.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Alla fine non vi chiederanno ciò che avete imparato, ma ciò che avete fatto.

0: sintetici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Nell'appuntamento di oggi con Il numero perfetto parliamo di un gruppo rock formatosi a Chicago nel 1967. Parliamo dei Chicago, appunto. La band comincia come rock band, muovendosi poi tra il progressive rock e il jazz rock, fino ad approdare ad atmosfere più melodiche e commerciali. Il gruppo pubblica il suo primo album nel 1969, ma dobbiamo spostarci tra gli anni 70 e 80 per scoprire i loro successi più grandi. Nel 1972 viene pubblicato il loro quinto album in studio, Chicago 5. Il disco è anche noto per la scrittura di canzoni di Robert Lamb. 8 dei suoi 10 brani sono composti esclusivamente da lui. Dall'album viene estratto il singolo Saturday in the Park. Nella versione in studio della canzone, il verso del brano Cantando canzoni italiane è seguito da E compari, il titolo di una canzone resa famosa da Julius La Rosa nel 1953. Ascoltiamo quindi Saturday in the Park, sono i Chicago.

0: Park con i Chicago e nel 1976 viene pubblicato Chicago 10, chiamato anche l'album del cioccolato dai fan. Progettata dal direttore artistico della Columbia CBS Records John Berg, la copertina dell'album raffigura una tavoletta di cioccolato parzialmente scartata con il logo di Chicago sopra, che fa vincere a Berg un Grammy Award per il miglior disegno della copertina. E la copertina di quest'album è ora nella collezione permanente del Museum of Modern Art di New York City. L'album ha prodotto il primo singolo numero uno di Chicago negli Stati Uniti, If You Leave Me Now. Peter Cetera ha scritto il brano nello stesso periodo in cui stava producendo l'album Chicago 7 e in particolare una canzone, Wishing You Were Here, e lo ha composto con la chitarra. Inizialmente il manager della band ha suonato la chitarra acustica nella versione demo del brano, pensando che il chitarrista fisso Terry Kath avrebbe registrato la parte corretta quando sarebbe tornato in studio. Tuttavia la band ha deciso di lasciare la parte di William Gercio nel disco. Ascoltiamo quindi If You Leave Me Now, sono in Chicago.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista.

Con If You Leave Me Now nel 1982 esce il 16° album del gruppo. Il disco è stato il primo progetto della band ad essere prodotto da David Foster, che è stato definito la chiave del loro ritorno. Dall'album viene estratto il singolo Hard to Say I'm Sorry, una power ballad scritta dal bassista Peter Cetera, che ha anche cantato la voce principale del brano. La canzone è stata anche utilizzata per il tema finale del film nella colonna sonora di Summer Lovers, un film del 1982. Per il video musicale di questo brano, la band appare in una stanza nera con diamanti sul muro. Ascoltiamo Hard to Say I'm Sorry, sono in Chicago.

0: appuntamento con il numero perfetto di oggi. Un'altra band, un altro nome con altre tre canzoni ci aspettano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it

0: Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?

0: 8080.it.
1: Sono le 16:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vivere secondo natura, oggi è Petrus.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
0: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Beh, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che parla su Facebook di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere di Ali Shaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti, rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. 2 novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tu vuoi che entri nell'armadio? Dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo che vuoi.
6: Lo so che sembro impazzito, ok?
5: Sì.
6: Ma ci ho pensato. E sarà più semplice se entrerai lì come ti ho chiesto.
5: Dentro l'armadio?
6: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
5: Ok. Ci vado, ok? Rilassati. Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
6: Fa ancora qualche passo avanti.
5: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia...
6: Va avanti.
5: Non riesco a vedere niente.
6: Solo qualche altro passo.
5: Vuoi che continui a camminare?
6: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Il destino non si cerca, si incontra ad ogni curva. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: vecchietti si incontrano. Amiche, come stai?
1: E come sto?
0: Come a vecchietto, così 90 anni sei dire avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mia moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli.
1: Come sbaglio?
0: Sì, perché tu te devi mangiare 2 kg di pane al giorno.
1: 2 kg di pane al giorno?
0: Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo te rintosta e te fa ritornare come ragazzetto di 20 anni.
1: Buono.
0: Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli damo oggi? 2 kg di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao ragazzi, sono Ornella. Volevo sapere come state. Spero bene, io sono raffreddata e vorrei ascoltare Cuba dei Gibson Brothers. Grazie mille, una buona giornata e sempre mitici ragazzi, continuate così, allietate le giornate.
2: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: 8080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono il paninaro.
4: No, meno male che non ha accettato, perché sennò non sapevo mica dove portare. No, perché per esempio il cinema per fare palpation va bene d'inverno, ma d'estate col cappotto sulle ginocchia ti cucano subito.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero? Mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Herlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Hijaz a Damasco in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», avrebbe detto il primo cittadino. Verso in gravissime condizioni, il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavolo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel prossimo round. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
5: Questa non è la fine, figliola. Lo so.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: 10 minuti anche oggi con il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi siamo con Alan Sorrenti. Voglio raccontarvi un po' della sua musica, delle sue canzoni, i suoi successi. Nasce a Napoli il 9 dicembre del 1950. Noi lo ricordiamo soprattutto grazie al grande successo del 1977, Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
7: Qualche secondo con questa canzone, Figli delle Stelle, proprio per ricordarvela, ma oggi io voglio partire, iniziare proprio dal 1979. C'è un album molto interessante, si intitola Los Angeles, New York. La canzone che ascoltiamo assieme è questa.
0: 7080.it, il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
9: Dammi

questo album del 1979 abbiamo ascoltato Tu sei l'unica donna per me, ma in questo 33 c'è un'altra canzone che ottiene un discreto successo e viene pubblicata a 45 giri. Il titolo è Per sempre tu. Ora 1980, altra canzone, altro successo. Non so che darei. Arriva ai primi posti di tutte le classifiche e ci rimane per diverse settimane. Questa canzone dà il titolo anche all'intero album. Noi da questo 33 ascoltiamo la seconda traccia del primo lato.

0: Perfette il titolo di questa canzone. Noi stiamo andando verso la fine del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi tutto dedicato ad Alan Sorrenti, quindi ascoltiamo tre delle sue canzoni. Due sono già andate, ne rimane una che è questa.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Il nome di questa canzone è In Silenzio, che è contenuta nell'ottavo album Angeli di Strada del 1982. Questo pezzo lo si trova anche a 45 giri, dove sul primo lato è incisa Credimi, non voglio perderti, altro successo di Alan Sorrenti. Siamo arrivati alla fine per oggi, vi aspetto per il prossimo appuntamento, sempre con il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, hey, boomer!
3: Sì! Come hai fatto a indovinare?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: bella, bella, senti, dove la porti? Dove andate?
1: La porto la. Prima vado la porto al policlinico.
0: Policlinico?
1: No, prima vado a bere un aperitivo.
0: Ah,
1: poi vado, la porto a, mangiare. Quando vuole a mangiare. Però, dopo quando usciamo la porto al cinema. Che dopo lì al cinema c'è buio.
0: Già.
1: Dopo magari e siamo dopo... seduti vicini. E io
0: stai fermo, non mettermi le mani addosso.
1: Che siamo seduti vicini, io dopo gli
0: stai fermo, ti ho detto. Sai che mi dà fastidio.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: quieto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall'inesauribile varietà della vita.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, hey, di Ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allora lì guarda, ci ho fatto una tisana, ma sono un po' sbagliata, perché ci ho fatto una tisana mista di magnolia e fresia. Venuta fuori una tisana alla magnesia, non ci ha guarita l'artrite, però correva, mo che correva. Però dico, faremmo una vita paradisiaca e idilliaca se non fosse per quello scomunicato dal Mario Zilera e i suoi trappisti. Guarda che bello, Mario Zilera, il diavolo, non ce ne fanno di tutti i colori. La settimana scorsa che doveva venire il vescovo per la novena, ci hanno sostituito tutti i ceri della chiesa con dei fuochi d'artificio. È venuta fuori una roba, sembrava di essere le 5 giornate di Brescia. C'erano le statue dei santi, prima erano così, adesso sono così.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Il tennis, Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i 16esimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Così potremmo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me. Torni indietro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
10: Numero 5.

0: Hey Vox. Hey Boomer. Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce, qualità
4: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare una canzone degli Styx dal titolo Mr. Roboto, che non si sente molto in giro.
2: Si faccia una domanda, si dia una risposta.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Ornella da Biella. Vorrei ascoltare A mano di Cocciante, o tra parentesi Rino Gaetano, e che dire, siete fortissimi, vi ascolto sempre.

0: Questa è 7080.it.
1: L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
2: Bravo, bravo dottore, complimenti.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080. Sono il Vinci, chiamo da Milano. E niente, volevo chiedervi se era possibile sentire Step by Step dei Coxo, che mi ricordano le serate in discoteca a Milano, al Parco delle Rose.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, ancora io, Tanio da Napoli.
2: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
1: Ancora una richiesta, questa volta per mia moglie.
2: Signor sì, certo, signore!
1: Baby, can I hold you? Di Tracy Chapman.
2: Signore, ci provo, signore!
1: Ciao ragazzi, sempre grandi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Un'estate, emozioni incise sul vinile e ancora vive ogni volta che premi play nei ricordi. La dolcezza di Stevie Nicks è un groove morbido come le onde al tramonto, un brano perfetto per chiudere la giornata con lo sguardo perso tra le nuvole e il cuore pieno di pensieri.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Metti Radio 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. Salgono a 21 le vittime degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Zelensky. Lo rende noto il servizio statale di emergenza ucraino citato da Kiev Independent. Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero di feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Il presidente ucraino ha fatto sapere che il paese reagirà sicuramente all'attacco russo. Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, è la principale indiziata dell'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne trovato senza vita nel suo appartamento sul lungomare nord di Civitanova Marche a Macerata nel pomeriggio di ieri. Ascoltata per tutta la notte in commissariato, assistita dall'avvocato Massimo Pistelli, avrebbe raccontato di aver colpito il compagno per difendersi. Mi ha aggredito e mi sono difesa, ha detto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis in chiusura: Matteo Berrettini torna dopo 3 anni al terzo turno di Wimbledon grazie alla vittoria sul centrale contro Arthur Fields con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Una partita di grande qualità del romano, bravissimo nei momenti di difficoltà. L'azzurro tornerà in campo sabato contro Dimitrov Oleccia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo è sospeso e la musica invece non si ferma mai. Il sole è già alto, luminoso, e l'aria ha qualcosa di frizzante, quasi elettrico. Cammino lungo la battigia e vedo una figura che sembra uscita da un videoclip. Look audace, sguardo magnetico, presenza scenica che non passa inosservata. È lui, inconfondibile, Pete Burns. Mi squadra con un sorriso ironico, come se sapesse già che qui non si può stare fermi. Fa un cenno e all'improvviso l'isola gira, letteralmente. Il ritmo parte, ipnotico, irresistibile. Qui a Neverland si balla anche sulla sabbia bollente. Alziamo il volume. Questa è You Spin Me Round Like a Record.
5: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a

0: Riprendo il mio cammino, lasciandomi alle spalle quell'energia travolgente. Il sentiero si fa più morbido, il vento più caldo, e nell'aria c'è un'eleganza tutta italiana, fatta di parole che scorrono come onde lente. Seduto su un asdraio, con lo sguardo furbo e rilassato, c'è un uomo che sembra conoscere ogni segreto del mare e anche dell'amore. È Franco Califano. Mi accoglie col suo inconfondibile stile, di quelli che raccontano storie senza bisogno di spiegarle. Lui accenna un ritmo con le dita e subito tutto prende forma, semplice e perfetto. Lasciamoci cullare da questa verità che sa di vita vissuta. Tutto il resto è noia.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: Il pomeriggio avanza, il cielo comincia a scaldarsi di colori più morbidi e la luce diventa dorata. Camminando verso una piccola insenatura, sento arrivare una vibrazione diversa, profonda, calda, universale. Appoggiato a una barca di legno, con uno sguardo pieno di anima e una calma che avvolge tutto, c'è una presenza che non ha bisogno di presentazioni. È Marvin Gaye. Qui a Neverland, la sua voce sembra ancora più grande, come se parlasse direttamente al cielo e al mare insieme. Ma attenzione, niente ombre, solo quella capacità unica di trasformare tutto in musica che unisce. Lasciamoci trasportare da questa onda senza tempo. What's going on?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si riempie di riflessi caldi e leggeri. Le onde rallentano, il vento si fa più dolce, ma la musica resta. Sempre. È giunto il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: questa mania di essere tutti dei grissini che poi ti usano per tagliare il tonno. E citerò l'esempio della madre, anzi citerò l'esempio del signor Aldizio, che voleva, ha detto: ma com'è che faccio la dieta e continuo a ingrassare? Si è sbagliato, invece di fare la dieta della dottoressa Tirone ha fatto la dieta della dottoressa Turina, Luciana Turina.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
6: Siamo da Carpenedolo, provincia di Brescia. Di Bon Marley puoi mettere qualsiasi vuoi te. Il massimo sarebbe Woman of Rai.
7: Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La freccia è l'intenzione che si proietta nello spazio. Una volta che è stata scoccata, non c'è più nulla che l'arciere possa fare, tranne osservarne la traiettoria in direzione del bersaglio.

0: DAB.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!
2: Siamo un po' confieso stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 70 80.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70 80.it.
1: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
0: 70 80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it.
1: Sono le 21 e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come anche per la menzione, io, per ragioni igieniche, consiglio a tutti gli ospiti maschi che oramai hanno raggiunto una certa età di imparare a fare pipì seduti, proprio come le donne.
4: Scusi, ma lei la fa in piedi come un uomo?
3: Signor Melandri!
4: L'architetto Melandri la fa come gli pare, anche su un piede solo!
3: Signor Melandri!
4: E poi me la fa sgrullare da lei!
0: Questa è 7080.it.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Binge. Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
6: Che ideona!
7: Entra il clone!
5: È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Pronti per un altro appuntamento con Rock Hits? Ecco la lista delle canzoni selezionate oggi: Giants con Do You, Gino Vanelli, Wild Horses, Glenn Frey, The Heat Is On, Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind, Guess Who con These Eyes, Lee Hart con These Dreams, Hollies, The Air That I Breathe, U Lewis and the News, Do You Believe in Love? Jan Duri, Sex, Drugs and Rock and Roll. I Can, Tina Turner con Nat Bush, City Limits. Oggi si

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Desidera?
2: No, è che c'è una ragazza che ha dell'affetto per me e forse anche qualche cosa di più. Soltanto che io non vorrei incoraggiarla, perché fra me e lei c'è una differenza. Cioè, io sono molto più grande di lei e di conseguenza lei è molto più piccola.
1: Io cosa posso fare?
2: Il pieno, no?
1: Di benzina?
2: E che cosa, di marmellata allora?
1: Non si sa mai.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
11: Ciao, sono Antonio e telefono da Catania. La canzone in cui sono legato, Settembre degli Earth, Wind & Fire. E sono legato a questa canzone perché proprio il 21 settembre, come il testo della canzone, io ho conosciuto e abbiamo iniziato la nostra vita insieme con mia moglie. Quindi sono molto legato a questa canzone.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Nel suo intimo sapeva che le porte sono sempre aperte per coloro che vogliono davvero oltrepassare le soglie.

www.tantaottanta.it, sì. tantaottanta.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google. Settantaottanta.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 21 e 56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il suo cane morde?
5: No.
4: Saluti, cane! Aveva detto che il suo cane non mordeva.
5: Quello non è mica il mio cane.
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
13: Questa è musica... questa...
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
4: Bentornati con i brani più forti di 7080.it. Dagli anni 80 i Wild Boys e dagli anni 70 i ragazzi della Gary's Gang, abbagliati dal fascino di Andrea True Connection. E ancora Art of Love, Looking Through the Night, KC and the Sunshine Band, You Say You'd Give Me Some More, Earth, Wind & Fire, Let's Groove, Didi Sound, She's Not a Disco Lady, Bob McGiplin, Superstar, Eurythmics, Sex Crime 1984, F.R. David, Words Don't Come Easy. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it.
3: Info chiocciola planetmedia.it.
4: Ok, la situazione è un po' strana perché io è da 38 anni che cerco una canzone degli anni 80, non so il titolo, non so chi la canta, ma mi ricordo che da bambino guardavo questo video e il video l'ho mandato in onda, con un'altra musica ovviamente, a spezzettoni, in pratica il video, quel video disegnato in bianco e nero con i due astronauti e c'è quella donna con i capelli lunghi. Se voi fate caso ogni tanto mandate più spezzoni di quel video, ma non riesco a capire di chi sia quella canzone.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer,
2: cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Perché uomo menti così a te stesso?
1: 7080.it presenta

È il 1978 e c'è un singolo che da qualche settimana suona nei jukebox o lo si ascolta alla radio. Questo brano è Rivers of Babylon del gruppo tedesco dei Bon AM, che per 5 settimane rimarrà in vetta alle classifiche del Regno Unito e di altri paesi, compresi l'Italia, vendendo milioni di dischi e ricevendo premi importanti come addirittura un disco di platino. Pochi però sanno che a scrivere il testo della canzone non fu lo scrittore solito, il principale autore di molti dei testi del gruppo, Frank Farian. No, questa volta è bastato leggere il Salmo 137 della Bibbia, il quale recita così: là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevano ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre. Poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, quelli che ci prendevano delle canzoni d'allegrezza dicendo cantateci delle canzoni di Sion. Eravamo seduti presso i fiumi di Babilonia piangendo a ricordo di Sion, a prendere i nostri strumenti musicali sugli alberi in riva al mare. Lì infatti coloro che ci avevano fatto prigionieri chiesero un canto e quelli che ci avevano portato via tutto ci ordinarono di rallegrarci dicendoci dateci uno dei canti di Sion. Come dire che il successo a questa volta è più

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E sempre da sotto l'ombrellone in quest'estate del 1978, un pezzo disco pop contagioso con groove ipnotico e falsetti da spiaggia nell'ora dell'aperitivo. Era un must del jukebox per far muovere i piedi e il cuore sulla sabbia calda.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era.
4: Quelle poche volte che mi ha portato a scuola ero spettinato prima di entrare in scuola. Vieni qua e si mi pettinerà.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080,
7: metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.

0: piace la nostra musica?
1: Cioè a me non importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè io avevo pensato...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del Presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo affermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30 anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Allora, che ne pensi?
5: È lo stesso treno, ma è diverso.
4: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
6: Non possiamo fallire.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, David Bowie, dopo il periodo di Ziggy Stardust, scelse di restare legato alla sua fase glam rock senza volersi evolvere. Il risultato fu che con il declino del genere dei primi anni 90, il suo pubblico lo abbandonò progressivamente. Mentre nella nostra realtà Bowie ha saputo reinventarsi con album come Let's Dance e Outside, in questa versione alternativa continuò a proporre sonorità oramai datate, diventando un artista di nicchia.

0: Lontano dal mainstream, si ritirò a vita privata negli anni 90, senza mai lasciare un segno indelebile nella storia della musica. Nei primi anni 2000, quando il suo nome era ormai quasi sconosciuto, partecipò a un paio di reality show televisivi che gli restituirono un minimo di notorietà, anche se oramai senza associazione alcuna col suo passato di cantante.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: Niente, io busso.
1: Prima mi vesto e poi ti faccio entrare.
0: La verginella.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Ho capito, ma io posso stare 24 ore attaccato da venerdì a una settimana, una volta sola l'avete mandata. Dai, mandatemela tra un paio di volte, grazie.
11: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli stolti cercano colpevoli.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Questa
0: è 7080.it. 7080.it.
2: To gusti smelke one.
3: Bentornati a Do Gusti Smelke One, e per l'appuntamento di oggi siamo molto seri perché la canzone ha come tema la pace nel mondo. Loro sono gli Isley Brothers e questo è uno dei loro singoli socialmente impegnati. La canzone fu composta da Ernie Isley, che scrisse la maggior parte del testo insieme a Marvin Isley e Chris Jasper. Il testo dice: l'amore è generoso in noi, offuscato dalla nostra avidità. Oh, quando ci sarà un raccolto per il mondo? Quando ci sarà un raccolto per il mondo, questo è proprio il periodo giusto per chiederselo. Ad ogni modo, torniamo alla musica, ascoltiamo Harvest for the World, Isley Brothers.

Brothers con Harvest for the World, e nel 1985 il supergruppo britannico-americano Power Station ne registrò una cover per il loro album di debutto omonimo. Supergruppo perché i Power Station altro non erano che il cantante Robert Palmer, l'ex batterista degli Chic Tony Thompson e i membri dei Duran Duran, John Taylor al basso e Andy Taylor alla chitarra, e prodotti niente meno che da quel geniaccio malefico, malefico per modo di dire, nel senso buono, di Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Quindi aspettatevi questo genere di sonorità per questa cover di Harvest for the World di Power Station.

0: Milano in Power Station su 7080.it con Harvest for the World, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust, perché Do Gust is Milk One, come avrebbe detto Stefano Accorsi nella famosa pubblicità. Grazie a tutti voi per averci scelti e ascoltati, se vi va torniamo domani, ma anche se non vi va.
1: 7080.it
2: Do Gust is Milk One.
1: Metti 70-80.
3: Deep 70s. Ecco.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ragioniere, che fa? Va in fuga?
4: No, freni rotti!
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@sitv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
3: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 30 minuti con

0: 8040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: TV Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show.
0: 1977. Sulle TV locali c'è Super Classifica Show e in molti si chiedono chi sia il presentatore Maurizio Seimandi e chi si celi dietro il DJ X.
2: Il cantante sono un premio inebriante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 8040
0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
2: K-Box.
3: Innamorato?
4: Innamorato io, François. Io al massimo riesco a commuovermi.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Ma dov'è finito il gelato?
11: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
10: Come sarebbe a dire?
11: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it
13: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
14: lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
15: Il vostro canale 324.
16: Che sto dicendo, Willis?
15: Ora non me lo dà più, mi dà 351.
17: Risponde già, per favore.
15: Però è sempre lo stesso. Sento le canzoni ambedue i canali, ok? Forse perché è cattivo tempo qui a Perugia, è nuvoloso, piove, c'è tanto vento.
18: Sono il marasma più completo.

0: www.radioticino.it.
1: Domenica saremo insieme 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Insomma, basta, Juliette! Cosa credete che sia facile per me? Ce la sto mettendo tutta io!
4: Dopo tutto quello che sono costretta a fare, cosa devo dirvi anche grazie?
3: Zitta, dovete stare, zitta!
4: No, non sto zitta, Filippo, non c'è bisogno di scaldarsi così! Filippo, io sono stanca di voi e sono stufa di queste vostre continue pagliacciate per attizzarvi! Io non so più che cosa... con i campi di calcio per trasmettere i secondi tempi.
5: Voglio giocare con te, Bubu.
4: Passiamo ora a una notizia dall'interno. Il presidente della Nuvenia Pochi, estrazioni dell'otto, Bari 8, Milano 8, Roma 8, insomma, Filì, e le scimmie no, e la balena no, e il sadomaso no, e il diavolo che te carica no.
2: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Io ti spiace.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Presto e bene, sempre avviene con Pennelli Cinghiale.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: la nostra musica.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.

0: festa grande
1: degli anni 70 e 80.
0: Andiamo in pista subito.
1: Suoniamo lo smash. Ma anche il trash.

0: Componete il vostro nome con le bellissime lettere dell'alfabeto nella giungla, a colori e in rilievo.
1: E con gli esagoni a incastro componete tutte le vostre squadre di calcio preferite.
2: E tra poco arriveranno altre grosse novità col formaggino mio Locatelli.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Cari amici di 70 e 80, non è molto che vi ascolto e volevo farvi complimenti per le ottime scelte musicali, ma soprattutto anche perché mi diverto un casino nell'ascoltare i siparietti che fate con le richieste, come in questo caso.
3: Sempre di questo, ma si vede dai spirito di osservanza.
2: E volevo, la mia richiesta nasce da un malinteso, perché questa mattina sentivo un'altra ascoltatrice che ha richiesto una canzone di Baglioni del 72 che io conosco bene e che si intitola E tu, ma voi avete mandato in onda E tu come stai, che non è del 72 ma molto più recente.
4: Che vuol dire? Vuol dire che...
2: Quindi guardate bene e trovate E tu.
4: Va bene. Sì, no, mo me lo segno proprio.
2: Che è praticamente un 45 giri che io ricordo bene perché regalai a una ragazza che mi piaceva allora.
4: In che senso?
2: Avevamo comunque tutte e due 15 anni. Sapete, fu un'estate bellissima.
5: Senti, io ammiro la sincerità.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E basta!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 2:01.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Quel greco deve essere anche lui un compagno prezioso, eh?
5: Sì. Ha detto che mi ammazzerà a guerra finita.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.